tutte le canzoni di Fernando Calatera così, è da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia, da fare una copia,